0: Rita, mi famel diamanga.
1: Ti u fatu trukini fenana, ma vesa tra babena. Zaiti mainti hiaretana, kasu